0: abitudini uguali, due solitudini uguali. La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto.

Io ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

strano rivederti. A te che effetto fa? Nemmeno mi saluti, ti giri poi di là.

Quel giorno a casa lui tornò più presto, come non faceva quasi più. E la

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Grazie.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: No, non ti preoccupare.
1: Non c'è fretta. Possiedi tutto il tempo che vuoi. Possiedi la risposta. Respira la tua ossia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, ha avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte è un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
10: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
9: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
11: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16esima riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
12: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili, e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
11: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
13: È uscito recentemente questo nuovo farmaco, vamorolone, che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi, ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi, ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
9: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
14: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
9: Ed è tutto, a più tardi.
15: E allora
16: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto.

Cammello, calmarsi processo, eravato più bello, un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza, io già tengo le scarpe.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarevo i politicamente,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Ron a Radio Galileo con Gio Temerario. Sono le 9 trascorse da 3 minuti. Noi adesso ascoltiamo insieme le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi partirà il nostro autobus di oggi. Oggi è martedì 19 maggio 2026.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
0: E allora 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Sono le 9:08 minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto. Oggi è martedì 19 maggio 2026, 139esimo giorno dell'anno, 21esima settimana, mancano 226 giorni alla fine dell'anno. Oggi la Chiesa ricorda San Celestino V e Sant'Ivo. Nel 2008 aprono i primi due Apple Store. Nel 1802 Napoleone istituisce la Legion d'Onore. Nasceva nel 1925 Malcolm X e oggi compie 59 anni Alexia. Sono 47 candeline per Andrea Pirlo. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi, la minima di 12 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero: Ternana si prepara un'offerta per l'asta di venerdì. USL unica regionale, la Proietti non rassicura. Santa Maria rinasce l'intera palazzina C. Corriere dell'Umbria: Bandecchi, la mia Ternana ripartirà dalla D. Allarme per la sicurezza in centro. La Nazione: sanità, polemiche su USL e nuovo ospedale. Bandecchi acquista l'Orvietana.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal nostro sito. Apriamo con la cronaca: tragedia a Narni, anziano scomparso ritrovato senza vita nella grotta dello Svizzero. Ospedale di Terni, palazzina C riqualificata e nuova terapia subintensiva respiratoria. Blitz antidroga Bastia Umbra, 22enne in manette e 100 grammi di hashish sequestrati. A Terni la CGIL festeggia 130 anni con 9 giorni di eventi, ospiti Landini e Pagliarulo. Federalberghi Nazionale, l'umbro Simone Fittuccia nella giunta esecutiva. Acqua sparta dal comune, libri e tessere di iscrizione alla biblioteca per i nuovi nati. Terni, più attenzione e sicurezza per via Fratini. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: sarà.
1: Dall'ultimo festival di Sanremo era Raff con Ora e per sempre. E a proposito di Sanremo, devo dire che la canzone, che fra l'altro ci piaceva tanto, la davano anche tra le favorite per la vittoria, la canzone Stella Stellina di Ermal Meta, non è andata bene, insomma non ha riscosso il successo sperato. Penso che la mia Stella Stellina non solo non sia stata compresa, ma anche che sia stata bersagliata da critiche, dice Ermal Meta. Questa è un'epoca storica in cui qualunque cosa diventa divisiva, anche una questione umanitaria. Chi voleva recepire ha recepito, il pubblico è stato più attento. E siccome secondo noi Stella Stellina meritava più considerazione, l'ascoltiamo.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E alle 9:25 minuti noi parliamo di salumi, vediamo i consigli Slow Food per scegliere un buon salume. Qualità e artigianalità non sono necessariamente sinonimi, chiarisce subito Salvatore Ciociola. Nulla vieta che un prodotto artigianale sia fatto con carni di allevamenti intensivi e quindi con razze performanti allevate per essere macellate pochi mesi dopo la nascita. Queste carni non garantiscono un salume di alta qualità. La vera differenza di un salume la fa proprio la carne, quindi l'allevamento. Una razza autoctona mangiando mangimi naturali dona carni di qualità superiori. Spesso capita di trovare in vendita prosciutti cotti con la scritta alta qualità, ma non va intesa letteralmente. Questa dicitura indica che quel prosciutto ha un minor tenore di acqua e il basso tenore di umidità dei salumi cotti è certo un indicatore di qualità, ma non è l'unico. A fare la differenza è la concia e quindi il metodo di stufatura, se fatta naturalmente, garantisce in genere un buon salume. Un buon salume crudo non dovrebbe, in un buon salume crudo non dovrebbe esserci alcun additivo. Se in etichetta trovate scritti ingredienti come acido ascorbico, derivanti del latte, destrosio, saccarosio, può essere indice di un prodotto industriale che non spicca per qualità. Per quanto riguarda il gusto, la regola generale da ricordare è che un salume cotto non deve mai essere troppo sapido. Se succede, vuol dire che in qualche modo ne è stato coperto il sapore. Per quanto riguarda i salumi crudi, si dovrebbe sentire il sapore della carne stagionata e delle spezie con cui è stata insaporita. Un buon salume deve profumare di spezie e talvolta di affumicatura.

Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre, a partire da quella in Medio Oriente. Chi partirà nel 56% dei casi lo farà all'interno dei confini italiani. Il bel paese quindi rimane la destinazione preferita, seguita dall'Europa e poi nel 9% dei casi dai paesi extraeuropei. La maggior parte delle persone cui è stata sottoposta insomma questa domanda riguardo le loro vacanze hanno detto che hanno modificato i loro piani e orientandosi verso mete considerate più sicure. La forte spinta verso le mete nazionali potrebbe essere letta in modo positivo, quindi un'opportunità che le nostre imprese devono saper cogliere puntando su un'offerta di qualità che sappia bilanciare alti standard a costi sostenibili. Per quanto riguarda le spese preventivate, il 48% degli intervistati manterrà lo stesso budget dello scorso anno, mentre il 34% ha dichiarato che diminuirà la spesa per le vacanze rispetto al 2025.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Ma che bello, c'è Giorgio Brighi qui, buongiorno.
1: Vero?
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Funziona? Non funziona.
0: La cuffia non, sì, si dovrebbe attaccare. Ecco, funziona così, genere. Se tu attacchi il cavetto,
1: funziona,
0: no?
1: Come
0: il jack,
1: antirumore,
0: praticamente. Sì. Una sua funzione ce l'ha.
1: Yes, provo a.
0: Provi ad attaccare la cuffia.
1: Perché
0: così
1: io senza cuffia alla radio mi sento nudo.
0: Sì, è vero, le fa un po' troppo alta. Che è successo? Adesso vedi,
1: adesso
0: poi, cioè, se poi ci avviciniamo con la cuffia al microfono fischia pure. Aspetta,
1: adesso
0: No, non fischia, tu senti bene?
1: No,
0: in che senso no?
1: Vabbè, adesso via.
0: Benino. Come va?
1: Domanda, no, non so quanti
0: cioè, che ne so, bene.
1: Benvenino. Cioè, tu non sai quanta gente ho fatto una vasca, no?
0: Una vasca, sì.
1: Ma non tanto per diletto, perché tanto che vedi la mattina così, che vedi tutta gente.
0: Sì. Triste.
1: Devono andare in banca,
0: devono andare a pagare. Sì.
1: Però tutti quelli carucci che ho incontrato mi hanno chiesto come stai.
0: Beh, bella questa cosa.
1: Se te lo chiedono, però, significa che non ti presenti tanto male. Perché tu dici a uno come stai, se lo vedi tutto.
0: Ma in genere, secondo me, invece funziona così. Tu chiedi come stai, perché poi in realtà devi essere tu a voler raccontare come stai tu, capito? Allora io ti chiedo come stai, tu mi dici bene tu, e allora ti racconto.
1: Se
0: le mille
1: vedi
0: disgrazie.
1: Che poi lì sta proprio a pezzi, non glielo chiedi mai come stai.
0: Certo, sì.
1: Potrebbe dire, insomma, mancano poche
0: ore. No, quello è vero, quello
1: sto
0: è vero.
1: Sto andando a prenotare
0: No, vabbè.
1: A fare pompe funebri, che ne so, cose così,
0: adesso
1: no?
0: Speriamo, no?
1: No, per dire, però se vedi uno che, vedi che sono alto, sommato caruccio.
0: Sì.
1: Caruccio relativamente,
0: sì,
1: no?
0: Sì, nel senso, no, sta bene, sì.
1: Anzianetto, no? Però via. Caruccetto, via,
0: sì.
1: In forma.
0: Sì.
1: Non tanto sciupato,
0: sì.
1: Per dire, no? Vedi, anche tanto grasso. Medio. Una misura M.
0: Sì.
1: Gli dici come stai, perché dai, tanto ti risponde bene, no? Che te deve rispondere.
0: Sì.
1: A parte il tono pure va,
0: sì.
1: Che se lo, tu l'hai detto in modo gioioso, come stai?
0: Certo.
1: Allora te ne voglia di dire, quando sto con te sto sempre bene.
0: Certo.
1: Per dire, no?
0: Sì.
1: Vedi come.
0: Ok.
1: Ta ributto là,
0: sì.
1: Se invece ti dico come stai.
0: Oh, Gio, come stai? Allora, no?
1: E poi chi conosce la mia storia personale dice: tua madre come sta?
0: Sì.
1: Ma è ancora. Ancora
0: sì,
1: respira?
0: Sì.
1: Con l'ossigeno, vabbè, però.
0: Sì.
1: Respiricchia.
0: Va bene.
1: Se poi sanno pure dell'operazione di mia moglie, tua moglie.
0: Certo.
1: Lo vogliono fatica, io sto a pezzi, non la faccio più. Sto proprio. Però oggi parliamo di una cosa interessante.
0: Ecco, questo volevo dire, infatti. Parliamo di cosa?
1: Mi ricordo, però, ho scritto tutto.
0: Va bene, ok. Quindi a sorpresa, fantastica sta cosa. L'argomento non mi ricordo,
1: l'argomento,
0: però ho scritto tutto.
1: Poi quando sarà il momento lo guardo. Perché
0: okay.
1: Sai, la memoria breve a volte, no?
0: Sì, no, certo.
1: Questo sottofondino carino.
0: No, è questo.
1: Mi mancano i sottofondini, quello l'ho fatto io.
0: Sì,
1: una
0: molto bello. Molto, sì.
1: Ne vuoi un'altra, se mi ricordo come si fa?
0: Vedi tu, ci
1: ritrovi.
0: Sì, beh, una cosa soft, no? Un po' di musica che
1: per
0: ci
1: te che sei vivace.
0: No, però sai, io. Insomma, quando poi no, sei
1: agli esordi, agli inizi.
0: Ecco, adesso ce lo racconta.
1: La chiamavo Elettra.
0: Ok, come la Lamborghini.
1: Lamborghini.
0: Sì.
1: Oh,
0: sì.
1: Mica niente te.
0: Niente a me piace tantissimo la Lamborghini. Mi piace lei, cioè proprio una simpatia unica, veramente. Guarda, secondo me ha fatto un Sanremo strepitoso.
1: Io me l'immagino da figlietta com'era,
0: Sì.
1: Da figliarella.
0: Sì.
1: Te l'immagini la peccata quando ne combinava?
0: Dici,
1: Ovviamente con la tata, perché?
0: Beh, vorrei vedere, scusami,
1: Lamborghini.
0: Lamborghini.
1: Di che parliamo?
0: Ecco, infatti, c'è un'altra realtà, proprio un'altra cosa.
1: Ma c'è gente?
0: No, non c'è nessuno, sembrava. È il nostro riflesso.
1: Qualcuno?
0: No.
1: Salutami.
0: No, allora... Di che dobbiamo parlare? C'è qualcosa al 9.52?
1: No, non lo so. Io non ho l'orologio, come puoi vedere, quindi...
0: Sì, te lo dico io, 9.52.
1: Gestisci vedi? Tu la situazione, perché ho portato praticamente a riparare
0: L'orologio? Il cinturino?
1: Sì. Nonna. Allo Iudificio Centurini?
0: No.
1: Che non c'è più da tanto tempo. Oh, e che te devo dire? Però va bene, dai. Non so l'ora, non vedo l'ora.
0: 9:53.
1: Non so perché.
0: Allora, vedi?
1: Non ci arrivo, non ce la porto gli occhiali quelli un po'.
0: Ok. Quindi che vogliamo fare? Mandiamo una canzone? C'è qualcosa
1: Tu mandi sempre belle canzoni.
0: Dici?
1: Moderne.
0: Beh, ci proviamo, cerchiamo di alternare un po'.
1: Qual è
0: la
1: canzone più moderna che...
0: Più moderna che significa? Cioè,
1: quella uscita oggi?
0: Oggi non lo so, venerdì è uscita la...
1: Perché le fanno uscire tutte venerdì?
0: Io non lo so questo. Questo di venere e di Marte,
1: può
0: no?
1: Può che venerdì prossimo sia il 22?
0: Venerdì prossimo è il 22,
1: mi
0: sì.
1: Mi scappano diverse canzoni, perché io me ne arrivano, no?
0: Sì, sì.
1: Una quantità... Che io neanche, però ce n'è una che mi pareva interessante, dico, ma vabbè, questa il 22, e mi è venuto in mente che tutte le canzoni nuove escono
0: di venerdì, sì, è vero. Ma qual è la canzone che uscirà? Ti ringrazio
1: però,
0: per questa anticipazione.
1: Però me la sono appuntata.
0: Sì, beh, ma sono uscite insomma belle canzoni. Poi sai, adesso anche in prospettiva dell'estate, no? Quindi i vari tormentoni che sentiremo. Beh, ce ne sono di belle canzoni, devo dire.
1: Lo sai che c'è una canzone di quando tu ancora non eri neanche un'ipotesi?
0: Sì.
1: Quindi stiamo parlando proprio
0: di oltre mezzo
1: televisione.
0: Secolo fa, sì.
1: No, anche più. Anni 60, che è un po' l'inno del... Ancora non si chiamavano tormentoni, no?
0: Questo termine. E che canzone
1: c'era? Questi mitici. No, mitili sono le cozze. Le vongole.
0: Vabbè, non lo so. Comunque adesso andiamo.
1: C'era una tradizione sabato sera molto vista, anche perché solo quello.
0: Certo.
1: Che si, non mi ricordo come si chiamava, neanche ho preso un appunto, quindi te lo posso dire. C'era una star francese di nome Sylvie Vartan.
0: Sì.
1: Sylvie Vartan con la V come vongola.
0: Sì, torniamo quindi, no? Sì.
1: Al mitile. No, dico che la sigla della trasmissione si chiamava Zoom Zoom Zoom. È un successone. È quindi... proprio praticamente è l'inno dei tormentoni. Se ne mandi un pezzettino,
0: aspetta. Fino a lì ci siamo arrivati, ecco,
1: zoom,
0: adesso
1: Zoom Zoom.
0: Aspetta.
1: Senti le parole, eh?

0: Beh, certo, però la conosco la questa canzone.
1: Nella testa che ti rivola tutte le mattine.
0: Anch'io, stamattina sai qual era la canzone? Mi è venuta in mente l'ultima canzone di Raff, l'ho mandata.
1: Quando la mattina, insomma, quando prendo la linea, che c'ho un po' di tempo. La canzone, questa per esempio, mi è capitata mentre come si chiama? Scrollavo con lo smartphone.
0: Sì.
1: Ho visto in bianco e nero Silviotta, che allora era la fidanzata di Johnny Holiday, una grande star, il Celentano di Francia praticamente. E dico, guarda, questa bisogna che la propongo a Nadia, perché spesso parliamo di questi tormentoni.
0: Sì.
1: Questo è l'inno. È il tormentone, fra l'altro, che non ti impone nessuno, perché ce l'hai nella testa tua.
0: Sì, sì.
1: Cioè ti arriva e
0: non
1: si sa che cos'è, cosa non è. Siamo arrivati alle verso le 10.
0: 9:57.
1: Beh, allora puoi mandare le cose.
0: Che mando?
1: Io poi ce l'ho appuntamento. Devo guardare con chi, però.
0: Ah, ecco, ok. Allora,
1: però è interessante,
0: Sì.
1: Perché si parla di prevenzione.
0: Ok.
1: Se sto sempre in mezzo all'ospedale, la salute, sì. Sorrido, guarda.
0: Sì.
1: Quindi
0: condividi queste.
1: Mi fa bene. La salute.
0: Ma fa bene a tutti, perché la prevenzione è importante. Quindi.
1: Poi sai, no? Non so quelle cose che tu leggi scrollando, appunto.
0: Sì.
1: No? Con lo smartphone, che ti dicono che hanno trovato cure miracolose, cose del genere, ma poi magari non sono santi per attirare un po' d'attenzione, basta, ma sono due medici, ce l'ho
0: due medici, ecco,
1: non lo potevo fare da casa perché sono in due, non...
0: E poi è sempre un piacere incontrarti, vedi?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ti fa bene, sì, fai questa vasca
1: finché
0: no?
1: Mi ricordo l'indirizzo.
0: Sì. Ma questa vasca.
1: Prendo un appunto. Che è l'indirizzo qui?
0: Corso Tacito 25.
1: 25.
0: Puoi sempre impostare il navigatore se vuoi su Google Maps.
1: Io dentro casa lo uso ormai.
0: Il navigatore.
1: Trova il bagno.
0: Come sta messo? Va bene.
1: E tu mi domandi come sto?
0: Certo. Allora andiamo con il GR e poi Giorgio Brighi per parlare di...
1: Ah, so io,
0: Sì, sì.
1: Adesso guardo i documenti.
0: Giorgio Brighi per parlare di prevenzione.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ci siamo, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Allora, vediamo un po'. Abbiamo una. Abbiamo gli ospiti sicuramente in. Che succede?
1: Controllavo i pulsanti.
0: Eccoli, sì. Erano. Sì. Abbiamo gli ospiti insieme a noi, come già in parte annunciato, però credo di avere un problema, credo di avere un problemino, adesso è tecnico, adesso cerco di sistemare la questione.

0: sto facendo, ecco, adesso credo di avere raggiunto una possibilità. Allora adesso mi scuso con gli ospiti per questa attesa, intanto buongiorno ad entrambi. Pronto?
1: Non ti sento nulla.

0: Pronto?
1: Si sente pronto. Molto male.
2: Si sente malissimo.
0: Pronto? Niente.
2: Sì, adesso sì.

0: Bene, abbiamo un problema, io continuo a non sentire niente, continuo. Riproviamo. Non so se gli ospiti sono pazientemente in attesa ancora. Pronto?
1: Sì, siamo.
0: Ecco, io mi devo scusare con voi per un problema banalissimo, tecnico, che deriva dall'anzianità del conduttore praticamente. Allora,
1: assolutamente no.
0: Allora, io ringrazio per la pazienza i due ospiti, l'argomento è molto interessante e molto importante. Allora inizio con Silvia Giubbetti, che abbiamo avuto già un'altra volta a parlare dello stesso argomento, mi pare un paio d'anni fa, due o tre, credo, Silvia, giusto?
2: Più o meno sì, mi pare che era sul periodo del lockdown.
0: Sì, Silvia Giubbetti è dentista, basta dire dentista, oppure diciamo la definizione più complicata, più complessa, medico di medicina,
2: no, io sono odontoiatra, in odontoiatria e protesi dentaria.
0: Sì.
2: Attualmente ricopro il ruolo di responsabile dell'Oral Cancer Day dell'ANDI, che è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, della sezione provinciale di Terni,
0: di cui è presidente l'altro ospite, Andrea certo. Raggi,
1: sì.
0: Giusto? Oh, che bellezza. Allora, noi parliamo oggi di un argomento molto molto importante, che è in questo periodo tra maggio e giugno, insomma, c'è diciamo il mese, le settimane, non so adesso quanti giorni siano,
2: un mese
0: dedicato alla prevenzione del tumore del cavo orale, no?
2: Esatto.
0: Oh, beh, questa l'ho detta bene. Problemi tecnici, i pochi neuroni che mi rimangono, insomma, mi hanno portato a ricordare bene questa cosa. Ecco, in che consiste? Poi vi chiederò anche quali sono i sintomi, i campanelli d'allarme e tutto il resto, ma in che consiste esattamente? Che fate in questo mese, voi che vi occupate di tutto?
2: Sì, mi faceva piacere dire che l'Oral Cancer Day, cioè questo periodo di sensibilizzazione, nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI, come proprio una campagna di sensibilizzazione rivolta al cittadino, con l'obiettivo di promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista.
0: Sì.
2: Fondamentalmente noi abbiamo una giornata nazionale che si svolge sempre nel mese di maggio, dove scendiamo in piazza e cerchiamo di poter fare delle visite sul campo per i cittadini che si vogliono fermare e noi li visitiamo. Da quel giorno in poi parte un mese nel quale i dentisti ANDI che offrono il loro contributo ricevono gratuitamente le persone che chiamano, che chiedono appunto una visita per l'Oral Cancer Day. Noi li accettiamo nel nostro studio, li accogliamo e facciamo queste visite gratuite.
0: Questo è interessante. Ecco, volevo chiedere al dottor Raggi, che è il presidente dell'ANDI, appunto l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, no? Se non ho capito male.
1: Sì, sì,
0: tutti i dentisti aderiscono a questa campagna di prevenzione,
1: allora,
0: oppure avete un novero consultabile, allora, per dire, da qualche parte?
1: Hanno, diciamo che innanzitutto possono aderire solamente i dentisti ANDI.
0: Ecco.
1: All'interno di questo gruppo di colleghi vanno a dare la loro adesione i volontari, che accettano, diciamo, di effettuare le visite gratuite all'interno dei nostri studi. Questo elenco si può facilmente trovare sulle nostre pagine social di ANDI Terni, dove si trova il link, dove poi si va a vedere, mettendo magari il CAP o il comune di residenza, gli studi che danno la disponibilità nel proprio vicino.
0: A quel punto si telefona e si prenota questa
1: assolutamente
0: visita.
1: Sì.
0: Ecco,
2: c'è anche il numero verde.
0: C'è un numero verde. Che
2: c'è il numero verde anche della fondazione, che è l'800-04-7337. Oppure possono andare anche proprio sul sito dell'Oral Cancer Day su www.oralcancerday.it.
0: Allora il numero verde è 800-04-7337, se non ho scritto male.
2: Sì,
0: dopo le difficoltà iniziali sto andando bene, però mi pare.
2: Benissimo.
0: Ecco, Silvia, in che consiste questa visita, questo controllo, insomma? In che consiste? Leggo per esempio: controllo visivo e tattile di labbra, gengive, lingua e mucose.
2: Esatto, cioè deve essere guardata la bocca nella sua totalità, perché purtroppo le sedi sono le più svariate e quindi deve essere fatta un'analisi molto attenta e particolareggiata delle labbra, appunto, di tutte le mucose, le guance, le mucose, le gengive, il palato, il pavimento della bocca dove alloggia la lingua e soprattutto la lingua, che è una delle sedi più frequenti.
0: Ecco, la domanda che volevo fare, magari mi risponde anche l'altro nostro ospite, Andrea Raggi, quali sono le sedi più a rischio all'interno? Perché abbiamo detto labbra, gengive, lingua e mucose, adesso Silvia, la dottoressa Silvia Giubbetti diceva la lingua, quello l'organo più a rischio, dottor Raggi?
1: Allora, diciamo che come tutte le neoplasie, ogni neoplasia ha la sua peculiarità, per cui la lingua, il pavimento orale, il palato, non c'è una vera e propria diciamo sede che va attenzionato, ma tutta la mucosa fino ad arrivare anche alla gola, perché l'aspetto che non possiamo nel modo più assoluto sottovalutare è che il cancro orale, che è un cancro che poi diciamo se abbiamo tempo andremo anche a far capire ai tuoi
0: clienti, ce lo troviamo il tempo, perché l'argomento è interessante, ci piace capire quant'è il grado di malignità di questo tumore.
1: È altamente maligno, ma è uno dei pochissimi, diciamo, è uno delle pochissime neoplasie che con una semplice visita assolutamente non invasiva siamo in grado di prenderlo assolutamente per tempo, perché molto spesso ci sono dei campanelli d'allarme che si chiamano lesioni precancerose, che anticipano anche di anni la comparsa della neoplasia. Pertanto, effettuando una visita annuale che noi offriamo gratuitamente a tutti i pazienti, siamo in grado di scongiurare questo tipo di problematiche. Tenga presente che negli ultimi anni si è visto un grande aumento delle neoplasie del cavo orale, questo per vari motivi, perché noi sappiamo che il cancro orale ha come comportamenti facilitanti l'assunzione di alcol, il fumo di sigaretta e in particolar modo la combinazione di entrambe. Ora
0: questo è un fattore di rischio enorme, insomma, il fumo, l'alcol e insieme proprio è una combinazione micidiale
1: più grande. Però purtroppo, nonostante negli ultimi anni si assiste a una diminuzione del fumo di sigaretta, contemporaneamente stiamo vedendo un aumento dell'incidenza del cancro orale anche nei giovani. Questo perché si è visto che l'HPV, quindi ciò che riguarda anche i comportamenti sessuali promiscui portano alla comparsa del cancro orale sotto forma appunto di papillomi, dei papillomi che vanno a diventare delle lesioni precancerose che poi portano alla comparsa del...
0: Diceva Silvia, ecco, rivolgo anche perché in una, mentre parlavo con il dottor Raggi, Silvia, la dottoressa Giubbetti ci diceva che è altamente maligno questo...
2: Se vogliamo dare anche parlare di cifre, che almeno le persone si possono rendere conto, perché sembra una cosa tanto strana, perché se ne sentono tanti tumori diversi, ma per quanto riguarda la bocca, no, sembra che non ci
0: possa... È un po' sottovalutata questa cosa, ho notato che...
2: Invece parliamo di una patologia che colpisce perlomeno circa 8.000 persone l'anno, e i decessi arrivano all'incirca attorno ai 3.000 l'anno. Il tasso di mortalità negli ultimi anni è in un lento e costante aumento, e per tutte le età, non ci sono più adesso le differenze tra ragazzi o persone più anziane. La sopravvivenza a 5 anni è complessivamente pari a circa il 45%, quindi comunque sia è una patologia molto frequente.
0: Sì, sui fattori di rischio, voglio tornare, fumo, alcol, poi ci diceva anche la combinazione dei due, poi anche abitudini magari di carattere sessuale diciamo molto al limite al limite, poi non lo so, insomma, vabbè, però questi comportamenti. E anche in età molto giovanile, no? Mi pare di capire, Raggi, giusto?
1: Sì, cioè, assolutamente sì. L'aumento dell'incidenza.
0: Cioè, ricapitolare un po' è come si accede a questa possibilità. Intanto, io mi sono appuntato un numero verde che è 800 04 7337, molto semplice, lo ripeto: 800 04 7337, è il numero verde della vostra associazione, insomma, chiedere, faranno delle domande, bisogna premere 1, 2, 3, come funziona, Silvia? Bisogna...
1: Sì, è molto più immediato magari tramite il sito, che si trova proprio tutto quanto, con basta mettere appunto il comune o il CAP
0: il portale è Oral Cancer Day, cancer scritto cancer naturalmente, praticamente sarebbe il giorno del cancro orale, no? Vabbè, una cosa del genere. E quindi una cosa che volevo chiedervi è in percentuale, tanto, quanti dentisti ci sono, diciamo, a Terni, tanto per dare un esempio, e quanti aderiscono a questa iniziativa in percentuale? Avete fatto due conti oppure
1: allora, sicuramente
2: no.
0: Voi sicuramente.
2: Noi sì.
1: I dentisti della provincia di Terni sono oltre 150.
0: Sì.
1: Ora, di questi è una, diciamo, iscrizione del tutto volontaria, per cui non c'è un numero ben preciso, però di certo a Terni ce ne sono vari, per cui probabilmente c'è anche il proprio dentista tra questi volontari.
0: Ma il mio c'è sicuro, che è stato anche ospite insieme a Silvia l'altra volta. Si chiama David, lo saluto.
1: Come no?
0: Davide Giovannini.
1: Assolutamente.
0: Tutte le volte che vado, ci vado ogni tre mesi, quindi sono anche troppo scrupoloso e tu mi controlla anche tutto il resto.
1: Sì, ma lui è uno che è stato sempre anche molto, molto, molto presente su questa iniziativa, quindi lo salutiamo.
0: Sì, io non so se volete aggiungere qualcosa, un appello, qualsiasi cosa. Siamo disponibili naturalmente. Iniziamo da Silvia. Silvia Giubbetti, dottoressa, un accorato appello a salvare la propria vita. Uno non dovrebbe fare manco gli appelli, no? Perché è nell'interesse di chi ascolta.
2: È nell'interesse di tutti, però viene passa sempre in secondo piano la bocca, perché uno vede, siamo tartassati da tutte le prevenzioni per tutto quanto, e uno alla bocca invece non ci pensa mai. E invece è un tumore molto frequente, quindi il mio appello è, perlomeno una volta l'anno, cercate di pensare un pochettino di più a voi, anche per la vostra bocca.
0: E poi ecco, Andrea Raggi, che è il presidente dell'Andi, questo non è una chiappa clienti, naturalmente, no?
2: No, assolutamente no.
0: Cioè avete una deontologia che vi vieta assolutamente di fare operazioni non trasparenti,
3: quanto,
0: no?
3: E quanto di più lontano ci possa essere da questa iniziativa. Questa è un'iniziativa totalmente volta,
0: perché ormai in quest'epoca Raggi non ci fidiamo più di nessuno, non neanche della mamma, praticamente.
3: Purtroppo è così, e Andi, diciamo, nasce proprio per questo, perché il nostro, con queste iniziative e con i nostri comportamenti, il fine è proprio quello di rimettere la deontologia e l'essere medici soprattutto al centro, senza il bisogno di pubblicità, senza far vedere quanto si è bravi, quanto si è più convenienti degli altri. Noi crediamo semplicemente di mettere un servizio al centro e di fare un servizio alla popolazione e di dare qualcosa alla nostra comunità.
0: Quindi io ci tenevo tanto.

Credo che mi stiano chiamando, può essere, vediamo un po', c'è stata, all'inizio abbiamo avuto un problema, no? Con la linea, il problema si è riproposto alla fine, però le cose ce le avevamo dette, adesso io provo a richiamare entrambi perché forse ci tenevano a salutare i nostri ascoltatori per bene e non attraverso un improvviso problema tecnico.

0: Sarebbe stata una caduta di stile non salutare a causa di una caduta del segnale della linea, quindi ho ricontattato sia la dottoressa Silvia Giubbetti sia il dottor Andrea Raggi per farli salutare, naturalmente. E ringraziarli soprattutto perché insomma ci hanno parlato di una cosa, cioè adesso dire una visita gratuita è già, voglio dire, un bel viatico, credo, no Raggi, giusto?
1: Assolutamente sì. Assolutamente. Comunque grazie dell'opportunità che ci date ogni anno e del grande servizio che fate alla
0: il prossimo anno, insomma, dai, in piazza addirittura al centro.
1: Sì.
0: Faremo anche cercheremo di essere anche più presenti,
1: Assolutamente, per noi è un onore avervi. E intanto grazie anche delle bellissime foto di Terni.
0: Ah, quelle.
1: Che ci permetti di vedere, che sono veramente è un altro servizio che fai alla nostra comunità.
0: Cerco di anche animarle qualche volta, ma mica perché non è un vezzo, è perché mi piacerebbe insomma che il passato possa è uno stimolo a farlo vivere, ecco, questo è un po'.
1: Assolutamente sì.
0: Dare un po' di colore. Vabbè. Vi ringrazio veramente tanto per tutto.
1: Grazie.
0: E buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Qualche paziente forse l'abbiamo fatta aspettare? No, dai.
2: Non ho sentito una buona causa.
0: Okay. Va bene, allora alla prossima. Alla prossima.
1: Buona giornata, grazie.
0: Salve. Allora salutiamo i nostri interlocutori, no? Silvia Giubbetti e Andrea Raggi, medici odontoiatri. Andrea Raggi è presidente dell'ANDI e vi ripeto anche il numero verde, 800 04 7332, per conoscere quali sono i dentisti che hanno volontariamente

aderito a questa iniziativa, che insomma stiamo parlando della prevenzione del tumore del cavo orale, quindi molto molto interessante.

0: Ho avuto un paio di problemi tecnici che non mi hanno impedito poi di perdere il buon umore, perché poi quando fai una cosa così alla radio, che credo sia molto utile veramente, perché parliamo della nostra salute, abbiamo parlato anche di prevenzione, di una delle cause dell'insorgenza di questa grave patologia, l'abuso di alcol, il fumo, eccetera eccetera, quindi insomma questo credo che serva, no? Anche a dire vabbè, fumi, bevi, ma lo fai a tuo rischio e pericolo, perché ci sono delle possibili conseguenze. Adesso, senza fare i bacchettoni che bacchettano tutti, perché non si fa questo, non si fa quell'altro, però è giusto che le cose si facciano consapevolmente, con assoluta consapevolezza. Io vi lascio, vi saluto, ci ritroveremo più tardi, naturalmente intorno a mezzogiorno. Adesso cedo la linea naturalmente a Nadia, che sarà con voi fino a mezzogiorno, e alla prossima.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Splendida giornata, era Vasco Rossi a Radio Galileo. Sono le 11 in punto. Noi adesso cediamo la linea alla nostra redazione area di Roma. Sentiremo insieme gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona fino al 2028, per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
3: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
4: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
2: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri 6 italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: E allora viva, viva, viva! 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

l'ultima parte del nostro autobus al mio paese. Sono le 11:08 a Radio Galileo. Vi ricordo alle 12 l'appuntamento quotidiano con il nostro mercatino.

0: parlare. Noi abbiamo in linea Alessandra Pernazza dell'associazione Noità per parlare di una bella iniziativa che si svolgerà domani pomeriggio. Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno Nadia, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te e grazie per questo prezioso intervento, per spiegarci quello che succederà domani pomeriggio a partire dalle ore 16:30.
1: Sì, domani il 20 maggio ricorre la giornata mondiale delle api. E come ogni anno rinnoviamo questo appuntamento a Piazza della Pace, nei locali della cittadella, delle associazioni, dove insieme al nostro amico Tommaso Sabatini daremo l'opportunità ai più piccoli di conoscere il mondo misterioso delle api. Nella prima parte della mattinata faremo un'attività laboratoriale con la direzione didattica San Giovanni, in particolare con i bambini delle prime classi della scuola primaria della scuola Falcone Borsellino, e il pomeriggio dalle 16:30 chi vorrà venire, sia grandi che piccolini, le famiglie, insomma, in famiglie, mamma, papà, i nonni, chi vorrà, faremo questa iniziativa per svelare un po' di curiosità sul mondo delle api, e quindi avremo anche delle arnie da vedere, avremo un piccolo assaggio di miele, quindi è un momento ricreativo, ludico, ricreativo e conoscitivo che facciamo a Piazza della Pace come insomma, come opportunità di avvicinamento nel conoscere, insomma,
0: questo mondo,
1: l'interessamento, insomma, verso questi piccoli insetti molto importanti per la nostra e per il nostro ecosistema.
0: Certo. Allora, ricordiamo che questo è un progetto del progetto Quartieri e Nazioni, no? Con il contributo della Fondazione Carit e promosso appunto dall'associazione Noità.
1: Sì. Questa nazione è un progetto molto importante che stiamo portando avanti da diversi anni grazie a un contributo assegnato all'associazione da parte della Fondazione Carit. Riusciamo a fare queste attività conoscitivi, culturali nei quartieri cittadini. Infatti il progetto si chiama Quartieri in Azione, è proprio questo il motivo per cui, insomma, abbiamo dato questo nome, questo titolo a questo nostro progetto. E ovviamente oltre a quella che è l'iniziativa di domani, se ne sono aggiunte tante altre che abbiamo fatto nei quartieri periferici, Sant'Agnese, San Valentino, Piazza della Pace, dove comunque c'è un'attività, una presenza attiva del mondo associativo grazie ai locali messi a disposizione dal CESVOL e quindi chiamati la cittadella delle associazioni.
0: Bene, quindi ricordiamo.
1: Grazie Nadia per avermi dato questa opportunità per dare l'informazione che domani chi vuole può presentarsi lì a Piazza della Pace dalle 16:30 nei locali della cittadella per stare con noi un pomeriggio dedicato, insomma, a tutti noi, perché, insomma, richiamare un po' l'attenzione verso le api e l'importanza di questo sistema che ci regalano è importante, perché le dobbiamo rispettare e dobbiamo un po' sensibilizzare il rispetto all'ambiente.
0: Giusto, condivido. Bene Alessandra, io ti ringrazio per questo prezioso intervento e soprattutto perché, insomma, come associazione avete promosso una delle tante interessanti iniziative.
1: Grazie Nadia, grazie a tutti.
0: Grazie, ciao e buona giornata.

Santa LDA e H7, il loro nuovo singolo, alle 11:21 a Radio Galileo. Ancora a tutti voi un buon ascolto e una buona giornata.

0: advice.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Proprio venerdì scorso è uscito il singolo Perdono di Tiziano Ferro in una nuova versione registrata insieme a Lazza, che ha aggiunto una nuova strofa inedita e tanta grinta. Il risultato ha però subito diviso il web. I social hanno criticato la scelta di Tiziano, non andava toccata, era perfetta. Tiziano, ma chi ti ha detto che era una buona idea? Dopo 25 anni direi che poteva restare quella che era, almeno per altri 25, hai fatto una cavolata. Questi ovviamente, tutti i giudizi negativi, tutte le critiche su questo rifacimento di Perdono. Invece, insomma, poi c'è il web, ovviamente si è diviso, ci sono anche quelli che hanno apprezzato questa nuova versione insieme al rapper Lazza. A noi questa versione piace, dobbiamo dire che facciamo i complimenti a Tiziano Ferro, che in questi ultimi anni di carriera ha saputo modernizzarsi. E lo ascoltiamo proprio in questa versione di Perdono insieme a Lazza.

la più bella del mondo, la nuova proposta di Rocco Hunt. Insomma, ce ne sono diversi di brani che ascolteremo quest'estate, forse non è ancora uscito, magari il brano che si ascolterà di più, quello che a fine estate verrà eletto come tormentone dei tormentoni. Sicuramente lo scorso anno la canzone che abbiamo ascoltato nei mesi estivi, la più ascoltata, è stata questa di Alfa e Manu Chao.

cominciano ad arrivare le prime ciliegie sui banchi del supermercato. Io ho notato dei prezzi veramente alti, altissimi direi. Comunque vi leggo la notizia dal sito dell'ANSA che ci dice: effetto clima su ciliegie, sale la produzione, giù i prezzi, meno il 26% in una settimana. Devo dire che al dettaglio non è quello che abbiamo riscontrato, però magari speriamo che possano scendere un pochino i prezzi delle ciliegie, che sono veramente tanto buone, ma veramente troppo care.

e vado al parco con le cuffie e mi piace ricominciare da dove sono partito, per essere tale quale al ricordo di me bambino. Mio padre mi disse: svegliati e cercati un bel lavoro. In effetti lo cercai, ma poi persi quello che sono. Mi sedetti al pianoforte e feci un patto con il sangue: per vincere avrò la musica e per lei alzo le spalle io.

Allora, avrei voluto farvi ascoltare la versione di Ultimo, non so perché poi in realtà è uscita questa di Jay Kurus, però va bene, comunque le parole sono molto belle, quindi è andata così. Tra poco la linea Giorgio Brighi, tra poco inizierà il nostro appuntamento quotidiano con il mercatino di Radio Galileo. Prima di cedere la linea a Giorgio, ascoltiamo insieme You and Me, Biagio. Aspettate, che è successo? Qui oggi non si sa. Eccola, facciamola partire dall'inizio, vai.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Sono le 12 e puntualmente
2: hai capito?
1: Guarda un po', proprio spaccato il secondo, quindi
2: hai capito? Ma è un po' che è questa canzoncina simpatica,
1: Biagio, l'ultimo lavoro di Biagio Antonacci, You and Me.
2: È sempre in forma sto ragazzo.
1: Sì, molto. Ci piace.
2: Una volta era lì, è venuto a trovarci lì.
1: Io non c'ero. Io non c'ero.
2: Ancora era semisconosciuto.
1: Sì. Qualche
2: era semisconosciuto. Venne a trovarci con una bellissima ragazza.
1: Sì.
2: Che era una giovane ternana che era stata eletta Miss Teenager.
1: Sì.
2: A livello nazionale. E aveva diritto ad apparire in un video proprio di Biagio.
1: Sì.
2: Sorridente, bellissima. Lui aveva molti capelli in quel periodo.
1: Sì, è vero, lo ricordo, questi boccoletti, no? Sì, vero.
2: Lui aveva molti capelli, sì.
1: Sì, vero.
2: Insomma, via. Però cioè, era uscito il primo album, credo. Quello che in copertina aveva tante ciliegie.
1: Ah, sì.
2: Sono un frutto
1: di
2: stagione adesso, no?
1: Sì, no, leggevo che insomma il clima è favorevole alle ciliegie, quindi i prezzi sono più bassi. Io adesso non so se ti è capitato di dare un'occhiata.
2: Secondo me ancora ci vuole un mutuo. Per
1: no, cioè sono proprio, voglio dire, nella vendita al dettaglio questo non lo abbiamo riscontrato. Adesso non lo so,
2: sì,
1: poi
2: vabbè,
1: magari. Va bene.
2: Dettaglio.
1: Sì.
2: I dettagli
1: sono dettagli.
2: Non sono un dettaglio.
1: Ecco. Però insomma non si possono nemmeno guardare le ciliegie, nel senso non puoi nemmeno pensarci di acquistarle. Quindi comunque va bene. Allora.
2: Ieri sono andato da un fruttivendolo. Bravo, caruccio.
1: A comprare,
2: amichevole, amico e amichevole.
1: A comprare le ciliegie, no?
2: No, cioè no. Fragole.
1: Ah, ok. Fragole. Sì, buone.
2: Ci piacciono molto le fragole.
1: Anche a noi, anche a me soprattutto, sì.
2: E c'erano anche le ciliegie.
1: Sì.
2: Allora, così distinto, ho chiesto all'amico, dico, me ne fai assaggiare una?
1: No, ci aveva messo l'allarme.
2: Amico, ho guardato sono andato, tipo, va bene, ma sono andato a prendere le ciliegie. Preso, cioè la ciliegia, il picciolo, come si chiama?
1: Sì, vabbè.
2: Ne sono venuto su tre.
1: E quindi le riposate?
2: Ma guardata come per dire.
1: Adesso che facciamo? Te la pesate e poi
2: la
1: no?
2: Ciliegia. Sì,
1: senti,
2: sì, vabbè,
1: erano buone però, ecco, ne è valsa la pena.
2: Però tutta, sì, buone ancora però non. Devo dire, credo, adesso non so se sbaglio, credo che tutta l'acqua, tutta la pioggia che c'è stata abbia un po' reso un po' più acquose la frutta di stagione, mi sembra un pochino più
1: meno
2: un pochino
1: buona,
2: più insipida,
1: meno saporita. Boh, vabbè, non lo so.
2: Meno sa, forse è colpa della, non lo so che è, però c'ho questa impressione.
1: Vabbè. Ok.
2: Sei un po',
1: sì,
2: la,
1: forse
2: la frutta si è un po' annacquarita.
1: Un po' sì. Forse sì.
2: Sei un po' annacquarita.
1: Sì, forse sì. Forse è quello.
2: Ecco. Che te devo dire?
1: Io lo so.
2: Questa impressione. Vabbè. C'era che una cosa. Vabbè. Un sacco di picci stamattina,
1: Sì.
2: Però alla fine ho rimontata tutta. Rimontata, insomma. Diciamo, ho tolto le cose.
1: Ah, ok. Sì. Vabbè, abbiamo avuto qualche.
2: Non rimandare, perché sai, questa cosa. La prevenzione è sempre meglio sabundare quando è difficile, no?
1: Certo, sì.
2: E allora quasi che sto organizzando per domani pomeriggio, credo che rimando.
1: Perfetto, la registrazione della
2: la mezz'oretta di questa mattina, insomma, interessante, con i dentisti.
1: Bene, ok,
2: vabbè.
1: Io
2: ti
1: cedo la linea,
2: così.
1: Sì, e ci sentiamo domani.
2: E ci sentiamo domani.
1: A domani. Ciao.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio.
0: pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad ALIS, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
2: Adesso si potrebbe mandare la sigla del nostro programma.

Si potrebbero dare anche i numeri di telefono, naturalmente, 40 25 01 59 1 51 334 92 10 852. Sono i nostri contatti telefonici. E non so se la signora Antonietta mi ascolta in questo momento, ma ha mandato un messaggio stamattina, insomma, adesso ha qualche difficoltà a deambulare. Esercitati, Antonietta, mi raccomando, perché chi si ferma, come si sa,

0: Allora, abbiamo già, credo, una telefonata che mandiamo in onda. Pronto?
1: Giorgio, buongiorno, Simonetta.
0: Simonetta. Allora, l'annuncio di Simonetta era che Simonetta, automunita, com'era? Simo? Com'era?
1: Cerca lavoro come italiana, giovane, cerca lavoro come badante, assistente anziani, di giorno o di notte.
0: Anche pulizie. Tutti i giorni, anche tutti i giorni. Pulizie,
1: sì.
0: Esperienza e serietà a Termini, Arni e dintorni, perché è automunita. Simonetta, il numero? Qual è il numero di Simonetta?
1: 351-66-29-040.
0: 351-66-29-040. Poi c'è anche Enzo, che credo che sia il marito di Simonetta, uomo serio, cerca lavoro, idraulico, elettricista, ma anche badante, dicevi, vero?
1: Assistente
0: per anziani. Il numero è 351-9021. Dillo tu il numero, perché se lo dico io.
1: 351-90-21-813.
0: Allora, 351-90-21-813. E si chiama Enzo. Se non ha cambiato nome, si chiama Enzo, vero?
1: Sì, a posto.
0: A postissimo. Va bene. Allora, questo era l'annuncio che Simonetta rinnovava. E così, eccolo qua, poi lo già anche domani naturalmente. Vende trattore Agriful cingolato 70 cavalli, l'ottimo Ruggero. Vende un trattore Agriful cingolato 70 cavalli e poi la cosa a cui tiene di più è cerca granatieri in congedo che possano far parte dell'associazione dei granatieri in congedo, che organizza tantissime iniziative, e quindi potete contattare Ruggero, che vi metterà in contatto con il responsabile di zona dei granatieri, degli ex granatieri. A parte, lui dice sempre, Ruggero, che non si è mai ex, in questo caso, si rimane sempre nell'animo granatiere. Il numero è 349-090-5621, 349-090-5621. Poi, qui c'è un annuncio interessante, anche urgente, di Elena, che cerca mobili per tutto un appartamento, in regalo, tipo tavolo, sedie, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera. Va bene? A Terni, zona Cospea. Il numero è 345-02-48014. 345-02-48014. E vi risponde Elena. Andiamo un po' di musica. Mandiamo un po' di musica. E mandiamo un po' di musica.

0: Un grande successo di Pitula, Clark, Downtown, che insomma, Pitula Clark, artista di grandissimo successo, ha inciso alcune canzoni che sono ancora verdi, sono sempre verdi, belle. Allora, c'è anche la versione italiana di questa canzone. Allora, ci fermiamo un attimo.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Cerca una bici, misura 24 per bambino, cerca motore per Fiat 126, cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D, come domodossola, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70, una pigia di raspatrice elettrica per fare il vino, per la vendemmia. Il numero è 347-1752-441, 347-1752-441, e risponde Alberto. A proposito di vendemmia, adesso non è tempo di vendemmia, no? No? Perché c'era una canzone, un successo di una certa Luisella, che parlava proprio della vendemmia dell'amore, però io ho una versione, non l'ho fatta anche, no, non credo però che fosse Luiselle con la vendemmia dell'amore, era Marie Laforêt, è vero, hai capito? Però Luiselle ha fatto qualcosa dopo la mando, quella di andiamo a mietere il grano. la ricordate, insomma, è passato remoto, e qualcuno forse ricorda andiamo a mietere il grano. Ma adesso vi faccio ascoltare la vendemmia dell'amore, prendendo spunto dalla pigia di raspatrice.

Marie. Marie ha gli occhi meravigliosi, qualcuno ricorderà questi occhi meravigliosi di Marie Laforêt, che insomma aveva sta le iridi, avevano proprio, sembravano d'oro, no, c'erano proprio dei fili d'oro, erano belli, intensi, poi grandi, attrice, cantante di grande successo in Francia naturalmente, ma anche chenu da noi. Allora, vediamo un po' che c'è da fare. Pure so, vabbè, allora c'è tempo. Vende Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, la revisione fino al 2027 con climatizzatore. Il numero è 335 5983 433, 335 5983 433. Cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni, badante 24 ore su 24 a Terni, per una ma anche due persone, Ioana, 366 34 20053, 366 34 20053. Marcella vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato. Vende anche una bici elettrica con tre ruote, con batteria nuova e bauletto. Il numero di Marcella è 320 81 69 017, 320 81 69 017, il telefono sempre qua. Ah, eccola, sì, questa è più di stagione rispetto alla vendemmia, perché siamo nel periodo nel quale si cominciava a pensare alla raccolta del grano. Prima c'era la mietitura, dopo un po' c'era la trebbiatura, in due momenti diversi, adesso si fa tutto insieme, no? Allora, Luisel ebbe un grande successo con questa canzone, che io voglio mandare con tanto affetto a una signora che si chiama Giovanna, con cui ho parlato ieri. Dice: ma perché non mi mandi alcune canzoni, insomma, di qualche tempo fa, tipo quella che sto per mandare adesso?

Andiamo a mietere il grano. È in due momenti, questa cosa, la raccolta del grano, fatto questo paesaggio, insomma, era bello vedere, perché la mietitura si faceva con il falcetto, no? Se non ricordo male, con il falcetto, e c'era poi una fila di persone che avanzava mietendo, tagliando le spighe, e venivano raccolte in grembo, praticamente dalle parti di mia nonna si chiamavano le gregne, che fa pensare al grembo, no? Si legavano con altre spighe, non c'era, era tutto grano, insomma, non si perdeva una spiga, è difficile, insomma, che rimanesse qualche spiga per le spigolatrici, no? Dopo, dai, no? E poi ci si fermava per il pranzo, insomma, era un momento comunitario bellissimo, la mietitura del grano. Dopo qualche tempo si formavano dei covoni con tutte queste gregne, si formavano dei covoni che poi, insomma, venivano trebbiati qualche tempo dopo, e anche quello era un momento di vita collettiva bellissimo, faticoso ma molto bello. Vende due scaffali componibili, misure 1,80 x 1,80 x 60 cm di profondità, due bici per bimbo, una 16 pollici Kawasaki, l'altra mountain bike 20 pollici con cambio Shimano a 6 velocità. Ottima qualità. Il numero di Roberto è 348-2317-918. 348-2317-918. Vende lettino per prendere il sole, e vende anche pannolini per anziani, taglia M, taglia media, vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzo ad offerta. Il numero di telefono è 328-5736-658. 328-5736-658 il numero. Adesso vi faccio ascoltare, rimanendo un po' nel mondo, diciamo virgilianamente nelle georgiche, nel mondo dell'agricoltura, vi faccio ascoltare Adriano Celentano con Il contadino.

vende mattonate di vario tipo, piastrelle eccetera eccetera, insomma potrebbe essere un buon affare, conveniente. Vende una cucina ad angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, prezzi trattabili, una libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto tre posti a ottimo prezzo, disponibilità immediata a zona Terni. Luca, il numero è 333-8904-901, 333-8904-901. Vende Vespa 50 dell'82, una caldaia GPL produzione acqua calda, una botte di acciaio inossidabile, litri 300 con galleggiante e rubinetto. Il numero di Gianfranco è 328-5396-579, 328-5396-579. Stefania mi ha scritto, dice: buongiorno Giorgio, volevo mettere un annuncio per una persona che fa la badante, che cerca lavoro. Molto onesta, brava, disponibile, garantisco io per lei. Dice: ti mando il suo numero di telefono, si chiama Lidia, e il suo cellulare è il seguente, attenzione: 389 8918 173, 389 8918 173. Stefania, un saluto a Stefania. Paolo vende una macchinetta elettrica per il taglio dell'erba, usata solo due volte, 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili e 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, acquistati in blocco, il prezzo è 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075, il numero di telefono. Allora, volevo ancora mandarvi cose come, questa è carina. Allora, niente, ancora dal mondo agricolo, c'è un cantautore nostro grande amico che si chiama Massimo Liberatori, che vive e crea in Umbria. Lui è romano di origini, e qualche anno fa incise insieme ad una scuola di Spello un disco, un album che si intitola La storia dell'asino che non c'è più, eh? E uno dei brani contenuti in questo album si intitola Archeologia contadina.

bella, dai. Archeologia contadina di Massimo Liberatori, meravigliosa, secondo me. Sono quelle cose che, certo, se hai avuto nonni, parenti che hanno vissuto il mondo a cui si riferisce la canzone, no? Adesso è molto diverso, è molto meccanizzato, quindi sempre molto romantico, se vuoi, no? Meno faticoso, è bello questo, sicuramente va bene, però insomma se c'è anche molta il ricordo, insomma, tanta roba. Allora vediamo un po'. Donna 48enne patentata con auto propria, si offre come dama di compagnia per andare a fare la spesa, disbrigo pratiche amministrative, commissioni di vario genere a chi non ha la possibilità di muoversi autonomamente. Si offre e si richiede massima serietà, prezzi modici, zone Borgorivo, Terni Centro, Cospea e limitrofe. Il numero è 327 7091 734, 327 7091 734. Elena mi scrive: buongiorno, cerco lavoro ad ore la mattina o il pomeriggio o di notte come assistente per anziani referenziata, ex infermiera con esperienza dal 1998. Il numero è 344 0131 389, 344 0131 389, il numero di telefono. Ora vi faccio ascoltare la canzone che ha vinto l'ultima edizione, quella recentissima del Cantamaggio Ternano. È stata scritta da Gianni Neri, cantata da Eleonora Conti, legata al carro di Papigno. Si intitola Le onde de Lunera.

Eleonora Conti, interprete, è carina, eh? Sono il gruppo Maggiaiolo di Papigno, che aspetta, dunque, li Maggiaroli de Lucastello de Papigno, per dirla proprio per bene, li Maggiaroli, fantastico. Allora, queste le trovate su YouTube, queste canzoni, anche, non solo queste ma anche quelle delle scorse edizioni, le trovate lì nel canale dedicato al Cantamaggio. Sì, ci sono. Bene, detto questo, non so se è il caso di lasciare qui, di abbandonare la... No, vediamo un po' se posso mandare qualcosa di... Dunque, vediamo. Vediamo, vediamo. No, questa è carina. È bella. Poi cioè, questo ragazzo è uno che è innamorato della radio, fa anche dei programmi su Radio Galileo quando può. E lavora... con l'Antoniano di Bologna, lavora anche, è presente in alcune trasmissioni televisive nazionali, si fa chiamare Nartico, e la canzone l'ho proposta anche ieri, è bella, si intitola Il tempo va.

In realtà Nartico si chiama, è un nome d'arte, no? Si chiama Nicolò Angelo Santi. Questa canzone ti accarezza un po' l'anima. Allora, vi lascio con un'altra canzone, vi lascio con Arisa, che è una delle cantanti più brave che ci siano da noi. La canzone si intitola Ed era maggio. Bene, ed era il mercatino. Sentiamo domani. Buona giornata, buon ascolto a tutti voi con i nostri programmi, con Radio Galileo. Era ed era maggio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
8: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
7: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
9: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
7: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
10: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale, partenza da Viareggio. Arrivo a massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: E allora viva, viva, viva!
6: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così, con un bellissimo brano pop dance ritmato Depeche Mode, i Cosmonauti Borghesi.

Canzone molto carina, orecchiabile, Depeche Mode, Cosmonauti Borghesi. Eh sì, il titolo è proprio questo, un po' come The Colors con Rolling Stone, loro Depeche Mode. E dopo aver ascoltato la novità dei Cosmonauti Borghesi, noi proseguiamo con un'altra artista emergente. Il suo nome è Camilla con la K e la Y. Ascoltiamo la nuova Starlight.

trovarmi a pezzi sotto un temporale. E tu mi lasci sola, solo per amore. Ma sono fatta così, la mia testa va in tilt.

Camila con Starlight, in arrivo qui alla Newte Music, il nuovo brano estivo di Sara Tommasi insieme ad Alex So. Si chiama Pazza Estate, alziamo il volume, una bella novità fresca, Newte Music.

Una pazza estate di Sara Tomasi con Alex Soa. A proposito di Sara Tomasi, cantante ternana, è uscito il nuovo singolo di Giorgia Manerba dal titolo Lunatica, anche lei appunto artista influencer ternana. E noi ora proseguiamo con un altro disco interessante. Lui si fa chiamare Lu Vespone. Eccolo che arriva. Fiesta Animale.

Si chiama Rugiada, il brano scritto da Federica Abate e Jacopo e Torre per Arisa Rugiada. E noi ascoltiamo un altro grande ritorno qui al New Day Music. Lei è Chiara Gagliazzo.

Un altro brano ritmato, ci piace il suo nuovo brano, il progetto di Chiara Gagliazzo, Basta Poco. E noi ora proseguiamo con i due fratelli. Loro si chiamano Eric Puric e Simon Puric. Si fanno chiamare I Santi, è un progetto interessante, tra poco ne parleremo, subito in Messico.

0: Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. I Santi sono un duo composto dai fratelli Eric e Simon, con un background musicale solido, costruito anche all'interno di una band affermata in Slovenia. Messico è il primo capitolo di un progetto artistico già in sviluppo, con nuove uscite previste nei prossimi mesi, quindi il primo tassello per questo disco interessante, un progetto. Tra l'altro alla produzione ci sono Daniele Mona e Edoardo Giuseppe Romano, che appunto loro collaborano anche con i The Colors, per citare appunto una band. Torno tra poco con Napolatino.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Napolatino di Franco G. Marino, questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento, e noi ora proseguiamo con un cantante e un presentatore. Infatti alla fine della serata del festival lui dava le pagelle di Max. Questo è appunto il suo programma dopo il festival, e noi lo ritroviamo ancora una volta qui con questo suo nuovo brano Funky, Max Corfini. E tu...

di Mask Orfini qui alla New Time Music. Noi la proseguiamo con la nuova canzone di Maddalena. Dopo il successo del suo singolo Caro Amico, è ritornata con questo suo nuovo brano prodotto da Canova e Maddalena.

Questa canzone si chiama Porno, un po' come la novità di Alessio Bernabei. E Porno, questo brano nuovo prodotto da Merck & Cremont, il gruppo Itaca, alla produzione. Mentre per quanto riguarda la scrittura del testo, è di Federica Abate con Jacopo e Torre. Le Bambole di Pezza, il loro nuovo brano. E ora proseguiamo con un altro brano estivo qui a New Time Music. Artisti emergenti e big del momento, c'è Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani. Noi ora proseguiamo con un'altra artista giovane emergente, Aneres, si fa chiamare così, la nuova Distratta.
1: Come un giorno d'agosto, una finestra aperta,

0: sotto la novità di Aiello qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dura.
1: Era. Sí.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: E allora viva, viva, viva!
3: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711. O visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto Allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
7: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica, Guardiola dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
6: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale reduce dal terzo flop mondiale, ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT tutto è fermo, almeno fino alle elezioni, il 22 giugno, del presidente della Federcalcio. Due candidati, Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abete, ex numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
8: Su una cosa non avrò dubbi, ma dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
9: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
6: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai Brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Parola ai due mister, Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
10: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
11: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura. Siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
6: Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto. Buona serata.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati in patria, già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tanto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta, spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
5: L'economia.
4: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
6: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
4: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il grigio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
5: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
7: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, sì, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, si lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
5: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
4: Ed è tutto, a più tardi.

42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleo sub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
4: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleo sub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dani Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
3: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
3: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo, un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede, in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen, il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario, Danilo Della Valle, del Movimento 5 Stelle.
6: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
7: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
6: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
3: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

il brivido. Eccolo qua. Ma è soltanto freddo e tiro su questo mio plaid sur les genoux.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.
2: Ho visto...

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

Solo se sai quello che sei, pensi e non ti importa di trovare soluzioni facili. Cos'è che conta, cosa ti accontenta e cosa ti tormenta?